Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Paura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

No, le storie non vanno in vacanza. Una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Arena a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21, la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: are.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: però boh, meglio di no.
1: Il comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

0: La storia.
1: Tornano a vivere.
0: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Impeccabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Le storie non vanno in vacanza. Una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti i mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.
1: You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

L'economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Piace, babe.
1: I grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

e se no qualcuno le prende. Poi con un tocco soltanto togli le cuffie da dentro le orecchie. Prenditi il tempo che serve, prova a ascoltare la gente. Fai un bel respiro e cammina.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.
3: Squirted SRT, you know I whip it.

0: Paura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.
1: Ayo B, what up, eh? What we want?
2: Want them to say, woo!

0: Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, anche oggi tante notizie, tanta musica da ascoltare all'interno del nostro magazine. Allora, non so se succede anche a voi, ma ogni tanto io esco per esempio di casa con un obiettivo semplicissimo: comprare il pane, una cosa che mi piace, la bruschetta soprattutto d'estate è più che buona. 10 minuti, massimo un quarto d'ora, poi però incontro una persona, mi fermo a parlare, entro in un negozio, magari mi fermo a bere un caffè, quando torno è passata un'ora. Perché tutti diciamo esco 5 minuti e passa un'ora? Ne parliamo tra poco.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Perché tutti diciamo esco 5 minuti e poi passa un'ora? È incredibile, no? Come il tempo cambi proprio la velocità a seconda di quello che stiamo facendo. Quando aspettiamo qualcuno, 10 minuti sembrano effettivamente eterni. Non arriva mai questa persona. Quando invece la giornata prende una piega piacevole, il tempo vola. La cosa interessante è che questo succede perché il nostro cervello non misura il tempo come se fosse un orologio, lo misura attraverso le esperienze. Più una situazione è ricca di stimoli, e quindi incontri, novità, cose piacevoli che ci possono capitare, più perdiamo la percezione dei minuti che passano. Ed è forse questo che le giornate migliori, per questo motivo, no? Che le giornate migliori arrivano subito alla conclusione, finiscono troppo in fretta. E mi piace questa riflessione perché ci ricorda una cosa molto semplice: ogni tanto uscire per comprare il pane, come vi ho già detto che lo compro quasi ogni giorno, e tornare con un'ora di ritardo non deve essere visto come tempo perso, magari significa soltanto che lungo la strada la vita ci ha regalato qualcosa che non avevamo programmato.
1: Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'estate, la rassegna di

teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Siamo arrivati anche all'appuntamento dell'oroscopo di questo 16 di luglio. Buona giornata a tutti, guardiamo subito i segni. E allora Ariete, vi farete apprezzare dagli altri per la vostra disponibilità. Toro, questa giornata sarà caratterizzata da alti e bassi. Per i gemellini ritroverete il vostro ottimismo, la vostra gioia di vivere. Il Cancro noterà segni di miglioramento della situazione generale. Leone, oggi dovrete tenere conto di una certa stanchezza. Per gli amici della Vergine, cercate di conciliare il lavoro con la vita familiare. La Bilancia, invece, numerosi pianeti vi aiuteranno nelle iniziative odierne. Siamo al segno dello Scorpione, sarete ricchi di energia vitale e di voglia di fare. Sagittario, la vostra capacità di difesa sarà amplificata. Per quanto riguarda il Capricorno, stelle favorevoli vi sorrideranno nel campo lavorativo. Acquario, alcuni vostri programmi subiranno delle variazioni. E Pesci, oggi sarete particolarmente vitali e pieni di energie. Si conclude qui allora anche l'oroscopo del 16 di luglio, l'appuntamento per domani. Buona giornata a tutti voi. No, no.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

0: while I carve out my masterpiece.
1: A Radio Jesolo Web.
2: È tempo di Demac.
3: Vi ho fatto prima una domanda: quando entrate in un locale, in un bar, no? In qualsiasi posto dove potete sedervi, anche un ristorante, scegliete il primo tavolo libero oppure cercate quello giusto? A me capita sempre, entro, guardo il locale, non lo so, vicino alla finestra, preferisco così, oggi, più in fondo, vicino all'aria condizionata, lontano dalla porta, sembra una decisione insignificante, invece ci pensiamo molto più di quanto immaginiamo, perché proprio quel tavolino, anche se ci resteremo, non lo so, 5, 10, 15, 20 minuti, diventa il nostro piccolo spazio, è lì che andiamo a prendere il caffè, no? Che magari leggiamo il giornale, guardiamo i social, rispondiamo a un messaggio, osserviamo le persone che passano, ed è curioso come basti cambiare tavolo per cambiare completamente la percezione dello stesso posto. C'è quello dove ci sentiamo più osservati, tavolo che io non scelgo mai, quello dove stiamo comodissimi, quello che scegliamo sempre, magari un posto abituale che frequentiamo ogni giorno, quindi vogliamo sempre lo stesso tavolo, forse perché in fondo tutti abbiamo bisogno di trovare un piccolo angolo che ci faccia sentire a casa anche quando in realtà siamo fuori.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: 9:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano i nuovi attacchi americani sull'Iran. I militari di Washington avrebbero reso inservibile una petroliera che tentava di dirigersi verso l'isola di Karg forzando il blocco navale e avrebbero colpito centri di comando iraniani e strutture di sorveglianza costiera. Tra le zone colpite ci sarebbe anche Bandar Abbas. Poco dopo l'inizio dei raid, durante un comizio in Pennsylvania, Donald Trump ha ribadito che l'Iran sarà sconfitto molto presto e ha annunciato che Teheran ha permesso a una cittadina americana detenuta dal dicembre del 2024 di lasciare il paese. Si tratterebbe di Dena Karari, arrestata con l'accusa di spionaggio. Guerra in Ucraina, raid russi nella notte su Kiev, dove sono state uccise 2 persone. Altre 6 sono rimaste ferite, tra di loro un ragazzo di 16 anni. Mosca ha condotto attacchi con missili balistici, con allarmi aerei diramati sulla capitale e in altre regioni del paese. E veniamo all'Italia, a partire dalla politica.

0: Alla Camera è proseguito ieri l'esame della nuova legge elettorale. Dopo lo stop all'emendamento sulle preferenze di Fratelli d'Italia è arrivata un'altra divisione nella maggioranza, con un emendamento dei Vannacciani sulle preferenze che è stato bocciato ma ricevendo 139 sì, oltre all'appoggio di Fratelli d'Italia. Stamattina ha atteso il voto finale sul provvedimento che poi passerà al Senato. Apriamo la pagina di cronaca. Definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere della provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile del 2012. La Cassazione ha accolto la richiesta della Procura Generale. Valuteremo il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha annunciato il suo legale. A quasi 8 anni dal crollo del ponte Morandi di Genova è attesa oggi la sentenza del processo di primo grado sul disastro del 14 agosto 2018, costato la vita a 43 persone. Sono 57 gli imputati tra ex vertici, manager e tecnici di Autostrade per l'Italia, SPEA e del Ministero dei Trasporti. La Procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere complessivi per 56 imputati, con la richiesta più alta, 18 anni e 6 mesi di reclusione, per l'ex AD di Aspi, Giovanni Castellucci. Femminicidio a Coriano, in provincia di Rimini. Una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione dall'ex marito che, dopo averla colpita alla testa, ha chiamato i carabinieri. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, anche il PM di turno della Procura di Rimini. Incidente stradale a Carbonera, nel Trevigiano. Nella tarda serata di ieri una 83enne è morta dopo che la Renault che guidava ha sbandato più volte, invadendo la corsia opposta e scontrandosi con un'altra auto guidata da un 39enne, rimasto ferito lievemente. La donna è deceduta in ospedale a causa delle lesioni riportate. E alleggeriamo con lo sport. Ai Mondiali 2026 l'Argentina supera 2-1 l'Inghilterra e approda in finale, dove domenica alle 21 affronterà la Spagna. Tre Leoni in vantaggio con Gordon al 55esimo, poi il pareggio argentino di Enzo Fernandez e il gol decisivo di Lautaro Martinez al 92esimo. Agli inglesi resta la finalina per il terzo posto contro la Francia, partita fissata per sabato alle 23 italiane. Per il momento è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, quattro successi di ieri e di oggi.

C'è una domanda semplicissima che facciamo sempre quando incontriamo qualcuno che è appena tornato da una vacanza. Allora, com'è andata? È una domanda semplicissima, no, in realtà, eppure quasi nessuno risponde raccontando davvero il viaggio. Di solito dicono benissimo, bellissimo, tutto perfetto, cosa che facciamo anche noi, no? Non solo le altre persone. Poi magari si mostra qualche fotografia, ma se ci pensate, le cose che ricordiamo davvero non sono quasi mai quelle che avevamo programmato. Le cose più belle dei viaggi, almeno io quando ho raccontato un viaggio o mi sono fatto raccontare un viaggio, sono gli imprevisti, magari quel ristorante scoperto per caso, la strada sbagliata che ci ha portato in un posto ancora più bello, la chiacchierata con uno sconosciuto, la risata nata da un piccolo problema, che ce ne sono tanti, veramente tanti, durante un viaggio. Forse è proprio questo il bello dei viaggi, no? Ci organizziamo per mesi e mesi e mesi, prenotiamo tutto, facciamo programmi su programmi, poi ci ricordiamo che ci restano nel cuore solo quelli che nessuna guida turistica avrebbe mai potuto consigliarci. Ed è una cosa che vale anche fuori dalle vacanze. Le giornate più belle spesso non sono quelle perfette, ma sono quelle che ci possono sorprendere da un momento all'altro.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mag.
2: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Se vi va, ovviamente, mi potete trovare domani sempre qui, solito orario. Solito posto, fate bravi, ma non troppo.

Stabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Presentano Le storie non vanno in vacanza, una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti i mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

0: 10 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Dal 22 al 25 luglio Jesolo ospiterà Bandiera Blu al Mare in Sicurezza, un ciclo di iniziative dedicate ai bambini che frequentano la Giocolonia per promuovere la cultura della sicurezza in mare, la tutela dell'ambiente e la conoscenza delle corrette pratiche di prevenzione. Il programma si inserisce tra le attività promosse dal Comune di Jesolo nell'ambito del riconoscimento Bandiera Blu ed avrà come istituzioni coinvolte anche la Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Jesolo e l'ULS 4, l'azienda sanitaria del Veneto Orientale. Tra gli ospiti d'eccezione, nella giornata di mercoledì 22 luglio, il pluricampione mondiale ed europeo di nuoto Marco Orsi. La rassegna si concluderà sabato 25 luglio in occasione della giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento. Per quanto riguarda gli eventi, siamo arrivati al giro di boa per la nuova edizione di Jesolo Libri, Parole e Idee. Gli incontri con gli autori organizzati in quella che poi diventa una sorta di salotto letterario, Piazza Milano per l'appunto. Oggi, giovedì 16, Jesolo rinnova il suo storico legame con i grandi premi letterari, ospitando gli autori della cinquina del premio Campiello, promosso dalla Fondazione Campiello su iniziativa degli industriali del Veneto. Quindi il weekend si aprirà venerdì 17, quindi domani, con Stefania Auci, l'autrice della saga bestseller dei Florio, caso editoriale internazionale da milioni di copie, e con il suo ultimo romanzo, il più venduto nei primi mesi dell'anno. Con questo incanterà il pubblico, ma soprattutto spiegherà perché i Florio e come soprattutto i Florio sono diventati i Florio. Infine, a chiudere ufficialmente

0: La rassegna, sabato 18 luglio, sarà Alessia Gazzola, creatrice di indimenticabili personaggi da Alice Allievi a Miss B, che hanno conquistato il pubblico letterario e televisivo. Intanto l'estate di Jesolo mette in cartellone un altro appuntamento musicale stellare. Giovedì 6 agosto Piazza Aurora ospiterà Radio Bella e Monella La Notte Tutta da Cantare, un evento gratuito pensato per far cantare e divertire il pubblico di tutte le età. L'appuntamento prenderà il via alle ore 21 e vedrà susseguirsi sul palco moltissimi artisti. Ad infiammare la serata saranno soprattutto Benji e Fede, pronti a far rivivere le hit che hanno conquistato milioni di fan. Naturalmente per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Amici, salve a tutti, buona giornata, ben ritrovati, buon giovedì, giovedì 16 di luglio in diretta, questa è Radio Jesolo Web, io sono Ale, pronti per cominciare quella che è una nuova puntata insieme, pronti soprattutto per andare alla scoperta di ciò che di bello ci sarà da fare qui a Jesolo nelle prossime ore.

0: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Yeah, let's take them back.

Siamo arrivati anche all'appuntamento dell'oroscopo di questo 16 di luglio. Buona giornata a tutti, guardiamo subito i segni. E allora Ariete, vi farete apprezzare dagli altri per la vostra disponibilità. Toro, questa giornata sarà caratterizzata da alti e bassi. Per i gemellini ritroverete il vostro ottimismo, la vostra gioia di vivere. Il Cancro noterà segni di miglioramento della situazione generale. Leone, oggi dovrete tenere conto di una certa stanchezza. Per gli amici della Vergine, cercate di conciliare il lavoro con la vita familiare. La Bilancia, invece, numerosi pianeti vi aiuteranno nelle iniziative odierne. Siamo al segno dello Scorpione, sarete ricchi di energia vitale e di voglia di fare. Sagittario, la vostra capacità di difesa sarà amplificata. Per quanto riguarda il Capricorno, stelle favorevoli vi sorrideranno nel campo lavorativo. Acquario, alcuni vostri programmi subiranno delle variazioni. E Pesci, oggi sarete particolarmente vitali e pieni di energie. Si conclude qui allora anche l'oroscopo del 16 di luglio, l'appuntamento per domani. Buona giornata a tutti voi. No!

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Ancora salve a tutti, ancora una buona giornata, un buon giovedì mattina al popolo, agli ascoltatori di Radio Jeslo Web, da parte mia, da parte di Ale, qui anche quest'oggi a informarvi, insomma, sulle tante cose belle che ci sono da fare nel nostro territorio. A proposito, oggi giovedì fino alle 13 vi attende in piazza del Granatiere, quello che è l'appuntamento con il mercato settimanale.

grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Ancora salve a tutti, ancora una buona giornata, un buon giovedì 16 luglio al popolo, agli ascoltatori di Radio Jesolo Web. Da parte mia, da parte di Ale, dove a questo punto insomma torniamo anche a parlare di Jesolo Libri, questa rassegna che porta in Piazza Mazzini parole e idee. Sei serate, cominciate lo scorso 13 luglio e che proseguiranno poi fino al 18, a ingresso libero e gratuito con le scrittrici, gli scrittori più amati, indiscussi protagonisti delle classifiche e delle letture estive. Ecco, qui a questo punto per ricordarvi anche quali saranno gli ospiti di questa sera, non a caso parlo al plurale perché i protagonisti saranno, sarà insomma la cinquina finalista del premio Campiello.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Di paura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

E domattina presto, prestissimo, perché l'appuntamento è alle 6:30. Green Beach vi attende con Poesie all'alba.

0: time.
1: Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Se siete a Jesolo e volete lasciarvi stupire, beh, fate un salto in Piazza Brescia, dove ogni giorno vi aspetta quella che è la 28ª edizione della mostra delle sculture di sabbia. Quest'anno il tema è The Power of Change, il potere del cambiamento, un percorso tra arte, creatività, ma anche grandi messaggi scolpiti, in questo caso nella sabbia. Insomma, un appuntamento da vedere almeno una volta, io ve lo consiglio.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

Amici, termina qui questa nostra puntata insieme. Io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi. Vi do appuntamento a domani, a venerdì, sempre qui, solita ora, su Radio Yes Low Web. Ciao!

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: 12:01.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Dalla 22 al 25 luglio Jesolo ospiterà Bandiera Blu al Mare in Sicurezza, un ciclo di iniziative dedicate ai bambini che frequentano la Giocolonia per promuovere la cultura della sicurezza in mare, la tutela dell'ambiente e la conoscenza delle corrette pratiche di prevenzione. Il programma si inserisce tra le attività promosse dal Comune di Jesolo nell'ambito del riconoscimento Bandiera Blu ed avrà come istituzioni coinvolte anche la Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Jesolo e l'ULS 4, l'azienda sanitaria del Veneto Orientale. Tra gli ospiti d'eccezione, nella giornata di mercoledì 22 luglio, il pluricampione mondiale ed europeo di nuoto Marco Orsi. La rassegna si concluderà sabato 25 luglio in occasione della giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento.
3: Per quanto riguarda gli eventi, siamo arrivati al giro di boa per la nuova edizione di Jesolo Libri, Parole e Idee. Gli incontri con gli autori organizzati in quella che poi diventa una sorta di salotto letterario, Piazza Milano per l'appunto. Oggi, giovedì 16, Jesolo rinnova il suo storico legame con i grandi premi letterari, ospitando gli autori della cinquina del premio Campiello, promosso dalla Fondazione Campiello su iniziativa degli industriali del Veneto. Quindi il weekend si aprirà venerdì 17, quindi domani, con Stefania Auci, l'autrice della saga bestseller dei Florio, caso editoriale internazionale da milioni di copie, e con il suo ultimo romanzo, il più venduto nei primi mesi dell'anno. Con questo incanterà il pubblico, ma soprattutto spiegherà perché i Florio e come soprattutto i Florio sono diventati i Florio. Infine, a chiudere ufficialmente la rassegna, sabato 18 luglio, sarà Alessia Gazzola, creatrice di indimenticabili personaggi da Alice Allievi a Miss B, che hanno conquistato il pubblico letterario e televisivo.
2: Intanto l'estate di Jesolo mette in cartellone un altro appuntamento musicale stellare. Giovedì 6 agosto Piazza Aurora ospiterà Radio Bella e Monella, La Notte Tutta da Cantare, un evento gratuito pensato per far cantare e divertire il pubblico di tutte le età. L'appuntamento prenderà il via alle ore 21 e vedrà susseguirsi sul palco moltissimi artisti. Ad infiammare la serata saranno soprattutto Benji e Fede, pronti a far rivivere le hit che hanno conquistato milioni di fan. Naturalmente per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it.
1: Che lo que, tamo a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Cari amici, ben ritrovati in una nuova puntata del Comedy Radio Show. Se sì, oggi è giovedì. Giovedì gnocchi. E noi abbiamo le gnocche.
2: Ma dove stanno questi gnocchi?
1: No, siamo noi le gnocche.
2: Ah, meno male.
1: Eccoci qua. Tra l'altro oggi è puntata un po' hot, posso dire, perché torna la rubrica frase sì, contesto no, nel senso, cioè, contesto forse. Esatto, cioè frasi che si possono in questo caso utilizzare in tutti e due i contesti, quindi contesto sì, frasi che si utilizzano sia al mare o in spiaggia che sotto le coperte.
2: Me gusta.
1: Tra poco. Invece tu che cosa ci porti?
2: Oggi parleremo del cicerone isterico, quello che organizza tutto nei minimi dettagli.
1: Ah,
2: proprio un ditino nel deretano.
1: Ok, poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le frasi sui muri, perché ce n'è tante, eh? Quindi tornano e impariamo nuove cose.
0: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Inizia il nostro giovedì insieme, giovedì gnocchi, eccoci qua, gnocche, io e la nostra Cecilia. Ce lo diciamo da sole, c'è qualche problema?
2: No,
1: avete
2: no,
1: problemi?
2: No. Facciamo come Jennifer Lopez, che tutte le mattine lei si dice delle cose belle allo specchio.
1: Beh, devo dire che è anche abbastanza facile se sei Jenny from the block, che ti svegli la mattina e ti guardi allo specchio, come dire il contrario. Comunque, frasi sì, contesto pure questa volta, abbiamo frasi che vanno bene sia a letto che in spiaggia o al mare. Ora, cioè... la malizia sta nelle orecchie di chi sente. Non me ne vogliate, cioè io sinceramente mi riferisco più alla spiaggia. Poi se voi ci vedete della malizia, non è colpa mia. Allora, iniziamo col botto. Sei pronta?
2: Sì.
1: Ti sei bagnata un po'? Perché poi comunque in spiaggia uno si deve bagnare un po', sennò fa troppo
2: già
1: caldo. Poi dai, entra, è caldissima. Quando l'acqua è bella calda che si fa
2: okay.
1: Perfetto. Vieni dentro, non restare lì, dai. Cioè, cosa stai a fare sul bagnasciuga? Vieni a fare il bagno, giusto? Quasi quasi cambio lato. Tu che sei una che prende il sole, parecchio il sole, ogni tanto bisogna cambiare
2: e
1: posizione.
2: Certo, tocca prenderlo un po' di dietro il sole, giusto?
1: Giustissimo.
2: Questa sarebbe pure un'altra frase doppio senso.
1: Esatto, poi
2: okay,
1: girati, altrimenti lo prendi solo dietro, infatti.
2: Ecco.
1: Questa è un'altra frase, perché sennò il sole lo si prende solo dietro. Poi, se continui così, ti ustioni. Succede che uno, dai che dai, si può ustionare, bisogna stare attenti.
2: Già.
1: Poi, la protezione, quindi argomento protezione, proteggiti, che sennò te ne penti. Bisogna sempre.
2: Poi dopo 9 mesi succede quel che succede.
1: Poi dobbiamo gonfiarlo prima di usarlo. Quando si va, tu il materassino,
2: certo,
1: il salvagente, eccetera. E poi abbiamo occhio che sta arrivando un'onda gigante. Bisogna stare attenti ai cavalloni quando si fa il bagno. E concludiamo con aiutami a lavare via tutta questa roba. Cioè, comunque i giochini,
2: certo,
1: dei bambini si,
2: certo,
1: insabbiano.
2: Sì.
0: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Oggi abbiamo affrontato l'argomento frasi sì, contesto pure, quindi quelle frasi che vanno bene sia in questo caso al mare o in spiaggia che a letto. Ne abbiamo dette diverse, poi voi se siete un po' maliziosi, noi, io e Cecilia...
2: Sì, due sante, abbiamo l'aureola.
1: Ci riferivamo alla spiaggia. Allora Andrea ci scrive, io non so cosa stia succedendo in questa spiaggia ma voglio essere invitato la prossima volta. Andrea furbo. No, perché ve ne ripeschiamo qualcuna, si potrebbe dire ti sei bagnata un po'? Dai, entra, è caldissima, vieni dentro, non restare lì, quasi quasi cambia. Lato, girati altrimenti lo prendo solo dietro. Se continui così ti ustioni. Parliamo del sole, del mare, del bagno, eccetera.
2: Ovvio.
1: Eccetera. Ecco, non stiamo a ripeterle tutte. Andiamo da Giulia che dice: il livello di caldo qui è chiaramente fuori controllo, ma nessuno sembra voler intervenire. No, Giulia. Ci hanno lasciato fare e noi abbiamo continuato, quindi attenzione a quelle due. Marco, concludiamo con lui che dice: sto solo ascoltando e immaginando la scena, e già così mi serve una pausa. Beh, Marco, in effetti, comunque.
2: Io direi di bagnarti un po'.
0: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Top

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Abbiamo iniziato questo giovedì in maniera un po' hot, ma dobbiamo, secondo me, adesso calmare di nuovo un pochino gli animi. Ceci, tra poco dove ci porti? Che
2: ci facciamo? Ci mettiamo in riga, soprattutto quell'amico del gruppo che trasforma la vacanza relax in una maratona militare.
1: Ah,
2: siamo solo attenti!
1: Che noia!

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Mi pare di aver capito, cara Ceci, che parliamo di gente antipatica che in vacanza vuole proprio spaccare le balle, cioè l'ho detta proprio come andava detta.
2: Sì, quello che ha la tabella Excel dei monumenti da vedere, che alle 7:15 del mattino urla "sveglia che perdiamo il museo", come se il museo dovesse scappare da un momento all'altro.
1: Sì, sì.
2: Parliamo di quel pianificatore folle che trasforma il viaggio in un addestramento militare. Gli psicologi del turismo chiamano questa ossessione, perché c'ha un nome, FMO, Fear of Missing Out Balneare, proprio così.
1: Ah sì?
2: Sì. L'ansia da prestazione culturale, per cui se non vedi ogni singola chiesa, museo o roccia storica della

0: guida, la vacanza è un fallimento.
1: Non è valsa la pena andare nel posto, insomma.
0: Infatti questo personaggio, perché chiamiamolo personaggio, calcola i tempi di sosta per andare in bagno al secondo, vieta le pause caffè non programmate e usa espressioni come siamo in ritardo sulla tabella di marcia. Il risultato è che si torna a casa più stanchi,
1: più stressati di prima.
0: Si è partiti assolutamente con i piedi distrutti e il desiderio soprattutto profondo di passare le successive ferie da soli su un'isola deserta.
1: Deserta, sì. Ce ne molti e spesso sono del segno della Vergine, lo dobbiamo dire.
0: Capita. Allora chiediamo, qual è stata la penitenza o l'orario più assurdo che vi ha impostato quell'amico organizzatore al minimo dettaglio?

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: 14 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. La Camera approva la nuova legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astensioni. Il testo passa ora al Senato. La riforma introduce un sistema misto con premio di maggioranza e parlamentari eletti tramite liste bloccate. Dura la protesta delle opposizioni che accusano il governo di limitare la scelta degli elettori. Tragedia sfiorata al Tribunale di Bolzano, dove all'alba è crollata una parte dell'edificio. Un addetto alle pulizie è rimasto lievemente ferito. Dopo i primi timori per un possibile attentato, i vigili del fuoco hanno accertato un cedimento strutturale. L'ANM chiede interventi urgenti sulla sicurezza dei palazzi di giustizia italiani. Mario Roggero, il gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori davanti alla sua attività, si è costituito nel carcere di Fossano. Il vice premier Matteo Salvini chiede che il centrodestra promuova la richiesta di grazia, definendo ingiusta la condanna per un uomo di 72 anni che secondo Salvini si sarebbe difeso durante la rapina. Due persone sono morte a Kiev dopo i raid russi nella notte sulla capitale ucraina, 6 i feriti, tra cui un ragazzo di 16 anni. Intanto il Parlamento di Kiev ha approvato la nomina di Sheri Koretsky come nuovo primo ministro nell'ambito del rimpasto voluto dal presidente Zelensky. La decisione arriva tra le proteste per la rimozione del ministro della difesa Fedorov. I bambini e le bambine italiani hanno difficoltà in matematica. In calo, infatti, i risultati degli studenti alle scuole elementari. Secondo i dati Invalsi, poco più del 60% raggiunge il livello base, con una diminuzione di circa 3 punti rispetto alla precedente rilevazione e un calo fino al 10% rispetto al periodo pre-Covid. L'Invalsi chiede nuovi interventi per migliorare gli apprendimenti. I mondiali di calcio, festa in Argentina dopo il successo e l'accesso in finale, ma scoppia la polemica in Inghilterra. La stampa britannica critica le scelte del CT Tuchel e contesta lo striscione mostrato dai campioni del mondo in carica con la scritta «Las Malvinas son Argentinas». Il Times parla di un caso politico e ipotizza possibili provvedimenti da parte della FIFA. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: L'amico rompiscatole che durante le vacanze sembra che quasi che debba fare una marcia militare e che vuole per forza vedere tutti i posti, insomma è capitato credo almeno una volta a ognuno di noi, oppure siete proprio voi quell'amico rompiscatole. C'è una cosa da dire, a prescindere un po' dal carattere di ognuno di noi, se siete o meno rompiscatole, è vero però che talvolta in vacanza si scopre la reale, diciamo... La reale natura di chi appunto è in vacanza con te. Quindi a me è capitato di andare in vacanza con delle amiche che erano mie amiche da una vita, ma in vacanza non è che andassimo proprio tanto d'accordo. È un argomento particolare. Cosa ci hanno scritto i nostri amici del Comedy?
2: Federico, la mia ex fidanzata aveva fatto un programma plastificato con i colori diversi per ogni ora del giorno. Questa è proprio una malata. Alle 2 del pomeriggio con 40 gradi voleva farmi scalare una fortezza. Ci siamo lasciati a metà salita.
1: Ma veramente? Lasciati proprio?
2: Sì, sì,
1: come
2: sì.
1: Si chiama il nostro amico?
2: Federico.
1: Federico, mi dispiace, cioè, o meglio, se è andata bene così non mi dispiace, meglio per te. Però insomma, mamma mia, drastica così, andiamo avanti.
2: Non ce la faceva più,
1: no.
2: Silvia, nel nostro gruppo c'è un ragazzo che fa le multe finte a chi ritarda di 5 minuti all'appuntamento nella hall.
1: Fantasia! Cioè, rompipalle però anche fantasioso, dai.
2: Eh sì. Gianluca, io sono il pianificatore del gruppo, ecco.
1: Eccolo.
2: Gianluca.
1: Trovato, sgamato?
2: Dice, se non ci fossi io i miei amici passerebbero tutto il giorno a letto in hotel a guardare il telefono. Qualcuno deve pur salvarli.
1: Gianluca o Giancarlo? Gianluca.
2: Gianluca,
1: Gianluca, ti sei forse domandato che i tuoi amici vogliono proprio stare tutto il giorno a letto e non fare niente? I gotta find my way back to summer paradise.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Torna tra poco la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Intanto lasciamo dove stanno gli amici rompiballe che durante le vacanze vogliono fare il tour de force e andiamo alle frasi sui muri, chissà che servano anche a loro di lezione, perché sono frasi che a volte sono divertenti ma fanno anche molto riflettere.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le tanto amate frasi sui muri. Cominciamo con: ho finito le opere di bene, ma mi sono rimasti diversi vaffanculo.
2: Se beh, li volete, quelli ce l'abbiamo sempre lì nel manica. Serbatoio.
1: La vita da adulti è difficile, ma almeno non c'è nessuno che ti interroga in matematica alla prima ora. Ma questo è vero, però, eh. A me a volte mi capita ancora, e succede a tante persone, di sognare l'esame di maturità.
2: Io mi sono divertita tanto.
1: Io no, l'ansia più totale. Quindi mi sveglio e sono quasi più contenta di avere l'ansia delle bollette, dell'affitto da pagare,
2: no,
1: piuttosto
2: dai,
1: che
2: Ale.
1: L'esame di maturità. Succede. Poi mi sveglio bene e capisco che no, sarebbe meglio tornare indietro. Poi, quando vi sentite indietro appunto nella vita, ricordate che Vegeta è diventato Super Saiyan a 35 anni. Qua parliamo di Dragon Ball, non so se hai ben presente
2: come
1: il
2: no.
1: cartone.
2: Sì, sì.
1: Poi, nel succo del discorso, mettici tre quarti di tequila, che comunque male non fa nel succo del discorso. Vi parlo col liquore in mano. Non far mai capire ad uno spigolo che sei scalzo e vulnerabile. Questa è una grande verità. Un giorno sei giovane e l'altro diventi sommelier di ammorbidenti.
2: Mamma mia, che buono.
1: Tu sei una che annusa tutti.
2: Sì, io sì, non lo so, è terapeutico.
1: Ho scoperto un trucchetto per profumare casa, dopo te lo dico. Scegliete bene con chi andare, basta. Ah no, ma soprattutto con chi venire. Beh, questa è una grande verità. Torniamo a un argomento hot. Va bene, allora lo dico a tutti, il trucchetto proprio da boomer per profumare la casa. Prendete un qualsiasi ammorbidente e i dischetti struccanti, li imbevete, okay? Li metti tutti intorno al bicchiere, già
2: e capito? Fai la rosa.
1: E fai la rosellina, la giri al contrario e la lasci bella. Io non l'ho ancora mai provato.
2: Il problema, io l'ho messo sopra.
1: Hai provato?
2: Sì, sì, io l'ho messo sopra la lavatrice, solo che ogni volta che ci appoggio qualcosa
1: mi
2: parte un petalo.
1: Beh, anche se voglio dire, la lavatrice farà la centrifuga. Partono dischetti
2: però profumano, eh?

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Cioè, non solo vi abbiamo dato un giovedì super hot, no? Per un po' così riavvivare gli animi, vi abbiamo dato anche dei consigli casalinghi, cioè, ma più di così,
2: mia,
1: no?
2: Che perle che
1: ma
2: siamo.
1: Che cosa desiderate più di questo? Allora, basta, finita questa sviolinata, torniamo domani. Oh, mi raccomando, doccia fredda, perché siamo state
2: troppo
1: hot.
2: Mi hai fatto venire mucci.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 15 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Dalla 22 al 25 luglio Jesolo ospiterà Bandiera Blu al Mare in Sicurezza, un ciclo di iniziative dedicate ai bambini che frequentano la Giocolonia per promuovere la cultura della sicurezza in mare, la tutela dell'ambiente e la conoscenza delle corrette pratiche di prevenzione. Il programma si inserisce tra le attività promosse dal Comune di Jesolo nell'ambito del riconoscimento Bandiera Blu ed avrà come istituzioni coinvolte anche la Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Jesolo e l'ULS 4, l'azienda sanitaria del Veneto Orientale. Tra gli ospiti d'eccezione, nella giornata di mercoledì 22 luglio, il pluricampione mondiale ed europeo di nuoto Marco Orsi. La rassegna si concluderà sabato 25 luglio in occasione della giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento.
3: Per quanto riguarda gli eventi, siamo arrivati al giro di boa per la nuova edizione di Jesolo Libri, Parole e Idee. Gli incontri con gli autori organizzati in quella che poi diventa una sorta di salotto letterario, Piazza Milano per l'appunto. Oggi, giovedì 16, Jesolo rinnova il suo storico legame con i grandi premi letterari, ospitando gli autori della cinquina del premio Campiello, promosso dalla Fondazione Campiello su iniziativa degli industriali del Veneto. Quindi il weekend si aprirà venerdì 17, quindi domani, con Stefania Auci, l'autrice della saga bestseller dei Florio, caso editoriale internazionale da milioni di copie, e con il suo ultimo romanzo, il più venduto nei primi mesi dell'anno. Con questo incanterà il pubblico, ma soprattutto spiegherà perché i Florio e come soprattutto i Florio sono diventati i Florio. Infine, a chiudere ufficialmente la rassegna, sabato 18 luglio, sarà Alessia Gazzola, creatrice di indimenticabili personaggi da Alice Allievi a Miss B, che hanno conquistato il pubblico letterario e televisivo.
2: Intanto l'estate di Jesolo mette in cartellone un altro appuntamento musicale stellare. Giovedì 6 agosto Piazza Aurora ospiterà Radio Bella e Monella, La Notte Tutta da Cantare, un evento gratuito pensato per far cantare e divertire il pubblico di tutte le età. L'appuntamento prenderà il via alle ore 21 e vedrà susseguirsi sul palco moltissimi artisti. Ad infiammare la serata saranno soprattutto Benji e Fede, pronti a far rivivere le hit che hanno conquistato milioni di fan. Naturalmente, per ulteriori approfondimenti, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Eccoci amici, buon pomeriggio e ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, da adesso fino alle 17.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

insomma, tra pochissimo, anche se non si va spesso su Facebook, si potrà avere la notifica quando qualcuna delle persone a cui siamo più affezionati compie gli anni. Perché? Perché ci arriveranno direttamente come notifica su WhatsApp. Ovviamente il requisito è che su WhatsApp devi aggiornare la tua data di nascita. Questa è una cosa fichissima, ragazzi. Veramente bello. Adesso sta partendo la sperimentazione nella versione beta di WhatsApp e poi, se andrà in porto, sarà estesa a tutti i cellulari. Io, che sono la distrattona numero uno e mi metto le sveglie nell'agenda, ricordami il compleanno, a volte lo dico anche ad Alexa, non vedo l'ora che arrivi questa cosa. E anzi, mi sa che mi vado a cercare la versione beta di WhatsApp, così lo sperimento già da adesso. E voi che ne pensate?

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Allora parliamo di questo episodio sgradevole accaduto il 4 luglio scorso in Spagna, in un hotel. Praticamente il 4 luglio è successo che c'era una fila dalle 8 di mattina per accaparrarsi sdraio e ombrelloni a bordo piscina. Le persone sono andate, si sono occupate sdraio e ombrelloni, dopodiché chi è andato a fare colazione, chi è tornato in camera, chi se n'è andato in giro a fare shopping per tenersi per quando gli pareva l'ombrellone e la sdraio. Ovviamente è sbagliato, non si fa così, normalmente c'è il ricambio, non è che tu hai uno sdraio e un ombrellone e te li tieni per tutto il giorno, stai quelle 2-3 ore, poi te ne vai, poi magari lo occupa qualcun altro. In quel modo ci sono state tante persone, anche famiglie con bambini, che non sono riuscite mai a farli stare all'ombra, e questa è una cosa secondo me di una cafonaggine inaudita. Che poi io dico, vai in vacanza per stare in piscina in albergo? Un po' non lo so, non ci vai in spiaggia? Ditemi che ne pensate se vi va.
1: Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto a partire dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo, una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

inspiegabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Insomma, amici, parliamo di quello che è successo qualche giorno fa a un sacerdote originario del Ghana, ma residente a San Martino, in provincia di Verona. Allora, praticamente era entrato in una lista di sospettati dopo essere stato avvistato la scorsa primavera mentre entrava in un container che si trovava in una zona in cui erano stati ritrovati i veicoli rubati. In realtà, lui era entrato nel container per prendere delle cose da spedire alla sua famiglia in Ghana. Però la polizia non gli ha creduto, non lo so, ha voluto controllarla, quindi sono andati a perquisirgli l'abitazione e hanno sequestrato in garage della polvere bianca. Il prete ha detto: ragazzi, ma quella non è droga, quella è detersivo in polvere. E loro: no, non è vero, è droga, sicuramente è ecstasy o MDMA. E lo hanno arrestato. Poi sono arrivate le analisi ed era praticamente sapone per il bucato. Ma io dico, cioè bastava aprire la bustina e annusare per capire che si trattava di sapone.

0: per il bucato o no? Tutto questo casino. Non lo so, ragazzi, sta cosa mi sconvolge.
1: Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17. Adesso si continua con la musica.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio e noi ci sentiamo di nuovo domani alla stessa ora. Ciao!

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Sognemo.
1: 17 e 2 minuti.
2: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
3: Bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione sportiva. Partiamo dai mondiali 2026 e dalla vittoria per 2-1 dell'Argentina sull'Inghilterra. L'albiceleste ribalta l'1-0 di Anthony Gordon grazie a due assist di Lionel Messi, che serve prima Enzo Fernandez e poi Lautaro Martinez. I sudamericani approdano in finale per la seconda volta consecutiva dopo il successo del 2022 in Qatar. Domenica alle 21 sfideranno la Spagna, alla ricerca della sua seconda vittoria mondiale dopo il trionfo del 2010 in Sudafrica. I tre leoni si leccano le ferite e dovranno accontentarsi dello spareggio per il terzo posto con la Francia sabato alle 23 italiane. Continuiamo ancora con il calcio, ma quello di Serie A. La Fiorentina ha presentato Radu Dragusin. Il difensore romeno è arrivato in prestito dal Tottenham e in conferenza stampa ha già detto di voler ripagare sul campo la fiducia accordatagli dalla società viola, dato che rientra dopo un infortunio che lo ha limitato nell'ultima stagione.

0: dal calcio alla pallavolo. Sesto successo in Volleyball Nations League per l'Italia. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno superato per 3-0 il Belgio. L'Italia sale quindi a 20 punti in classifica. Domani osserverà un turno di riposo dalle partite, prima dello sprint finale con l'Argentina il 18 luglio e Cuba il 19. Parliamo anche di scherma, sono infatti partiti i primi italiani che prenderanno parte agli 85esimi campionati del mondo assoluti in programma dal 22 al 30 luglio a Hong Kong. Per questa edizione la Federazione Internazionale della Scherma ha stanziato un montepremi complessivo superiore a $1 milione. E chiudiamo con il tennis. Carlos Alcaraz potrebbe tornare in campo al Master 1000 di Cincinnati in programma dal 13 al 23 agosto. Il suo nome compare nella lista dei partecipanti pubblicata sul sito ufficiale del torneo. Lo spagnolo è fermo per un infortunio al polso destro da inizio aprile. Sarà presente anche Jannik Sinner. Nell'elenco figurano poi Arnaldi, Berrettini, Cobolli, Darderi e Musetti. Jasmine Paolini ed Elisabetta Cociaretto sono invece le uniche due azzurre iscritte. Con loro la numero uno del mondo, Arina Sabalenka, la campionessa in carica Iga Swiatek, Elena Rybakina e Naomi Osaka. Ed è tutto. Grazie per averci seguito.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: 18 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Dalla 22 al 25 luglio Jesolo ospiterà Bandiera Blu al Mare in Sicurezza, un ciclo di iniziative dedicate ai bambini che frequentano la Giocolonia per promuovere la cultura della sicurezza in mare, la tutela dell'ambiente e la conoscenza delle corrette pratiche di prevenzione. Il programma si inserisce tra le attività promosse dal Comune di Jesolo nell'ambito del riconoscimento Bandiera Blu ed avrà come istituzioni coinvolte anche la Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Jesolo e l'ULS 4, l'azienda sanitaria del Veneto Orientale. Tra gli ospiti d'eccezione, nella giornata di mercoledì 22 luglio, il pluricampione mondiale ed europeo di nuoto Marco Orsi. La rassegna si concluderà sabato 25 luglio in occasione della giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento.
3: Per quanto riguarda gli eventi, siamo arrivati al giro di boa per la nuova edizione di Jesolo Libri, Parole e Idee. Gli incontri con gli autori organizzati in quella che poi diventa una sorta di salotto letterario, Piazza Milano per l'appunto. Oggi, giovedì 16, Jesolo rinnova il suo storico legame con i grandi premi letterari, ospitando gli autori della cinquina del premio Campiello, promosso dalla Fondazione Campiello su iniziativa degli industriali del Veneto. Quindi il weekend si aprirà venerdì 17, quindi domani, con Stefania Auci, l'autrice della saga bestseller dei Florio, caso editoriale internazionale da milioni di copie, e con il suo ultimo romanzo, il più venduto nei primi mesi dell'anno. Con questo incanterà il pubblico, ma soprattutto spiegherà perché i Florio e come soprattutto i Florio sono diventati i Florio. Infine, a chiudere ufficialmente

0: La rassegna, sabato 18 luglio, sarà Alessia Gazzola, creatrice di indimenticabili personaggi da Alice Allievi a Miss B, che hanno conquistato il pubblico letterario e televisivo. Intanto l'estate di Jesolo mette in cartellone un altro appuntamento musicale stellare. Giovedì 6 agosto Piazza Aurora ospiterà Radio Bella e Monella La Notte Tutta da Cantare, un evento gratuito pensato per far cantare e divertire il pubblico di tutte le età. L'appuntamento prenderà il via alle ore 21 e vedrà susseguirsi sul palco moltissimi artisti. Ad infiammare la serata saranno soprattutto Benji e Fede, pronti a far rivivere le hit che hanno conquistato milioni di fan. Naturalmente per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

0: Dance Remember.
1: La storia delle disco di Jesolo continua.
2: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

paura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: 20 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Si chiude con 32 condanne, 25 tra assoluzioni e prescrizioni e quasi 200 anni di carcere complessivi il processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi di Genova, la tragedia del 14 agosto 2018 in cui morirono 43 persone. Condannato a 12 anni l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, 5 anni all'ex direttore della vigilanza sulle concessioni del Ministero delle Infrastrutture, Mauro Coletta. La portavoce del Comitato delle Vittime, Egle Possetti, ha espresso soddisfazione per l'esito della sentenza, sottolineando la tenuta dell'impianto accusatorio e dell'aggravante dell'omicidio stradale, mentre i legali di Castellucci hanno annunciato ricorso in appello, sostenendo che l'ex AD abbia sempre favorito interventi necessari per la sicurezza dell'infrastruttura e ribadendone l'estraneità alle responsabilità contestate. L'Iran avrebbe chiesto agli Houthi dello Yemen di tenersi pronti a chiudere lo stretto di Bab el Mandeb, nodo strategico per il traffico petrolifero nel Mar Rosso, nel caso in cui gli Stati Uniti colpissero le infrastrutture energetiche della Repubblica Islamica. Lo riferisce Reuters citando due fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale, secondo cui il piano sarebbe stato discusso dalla leadership di Teheran e successivamente comunicato ai ribelli yemeniti, senza che siano stati chiariti tempi e modalità della richiesta. Il leader Houthi Abdul Malik al-Houthi ha minacciato di colpire invece le strutture petrolifere saudite e l'aeroporto di Riyadh qualora l'Arabia Saudita partecipasse a un'escalation militare su vasta scala contro lo Yemen. Intanto Behnam Saeedi, membro della Commissione parlamentare iraniana per la sicurezza nazionale, ha affermato che in caso di un'offensiva terrestre statunitense, le forze USA sarebbero catturate o massacrate. La Camera ha oggi approvato la riforma della legge elettorale con voto segreto, 217 i favorevoli, 152 i contrari, 2 gli astenuti. Il testo passa ora al Senato dopo il voto tensione in aula, con le opposizioni che hanno esposto cartelli di protesta contro il provvedimento, definendolo una legge truffa e incostituzionale. La seconda e più intensa ondata di calore che ha interessato l'Italia tra il 18 e il 30 giugno ha provocato un eccesso di mortalità legato al caldo estremo, un fenomeno limitato a un più 3% ai grandi anziani. Tuttavia un lieve ma rilevante eccesso di mortalità si è verificato anche per gli over 65, con Torino che registra il dato maggiore. Tim Merlier della Soudal Quick-Step si conferma il velocista di riferimento del Tour de France, conquistando lo sprint alla 12ª tappa al Circuit de Nevers-Magny-Cours-Chalon-sur-Saône di 179,1 km. Il belga ha preceduto in una volata segnata da una caduta di gruppo negli ultimi metri l'olandese Olaf Kooi e il connazionale Jasper Philipsen, mentre quarto ha chiuso l'eritreo Biniam Girmay. Nessuna novità nella classifica generale, con Tadej Pogacar che conserva la maglia gialla davanti a Jonas Vingegaard, staccato di 3,36, e a Remco Evenepoel terzo a 4,06. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Il Comune di Jesolo e la Biblioteca Civica presentano Le Storie Non Vanno in Vacanza, una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet, 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme, con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: fuori tempo.
1: Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Cura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

0: tornano a vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

passioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città. Con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20.00.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

le più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Il Comune di Jesolo e la Biblioteca Civica presentano Le storie non vanno in vacanza, una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.